0: La ta lhan rang e lhe Wa la ta la naru a lo
1: Re, tarung thang si ga thon ra
0: Ka la ta la Ka la ta la Wa la ta la Sa la ta da Ra la ta la Sa la ta la Ka Ka Ka Nya Ta Ca Sha Sa Ra La Ha Ha Ka la ta la ka ga la Ka la ta la sham cha la Sa la ta lhan rang e lhe Wa la ta la na ru a lo
1: Re, tarung thang si ga thon ra
0: Ka la ta la Ka la ta la Wa la ta la Sa la ta da Ra la ta la Sa la ta la Ka Ka Ka Nya Ta Ca Sha Sa Ra La Ha Ha Ka la ta la ka ga la Ka la ta la sham cha la Sa la ta lhan rang e lhe Wa la ta la na ru a lo
1: Re, tonu zang ga Sob chong na ba Ta chong mi khog ni sok sim ga thog ar ti ra Khchil Golog jir zin u ta chil Nda ngon ma ye la Sob chok chok chik chu Ka la ta la na ru a lo
0: Ka la ta la na ru a lo
1: Wa
0: Wa
1: Sa la ta la
0: Sa la ta la
1: Wa
0: Wa
1: Sa wa
0: Sa wa
1: Wa la ta la
0: Wa la ta la
1: Ma
0: Ma
1: La ma
0: La ma
1: Sa la ta la na ru lo
0: Sa la ta la na ru lo
1: Ma
0: Ma
1: Tho ma
0: Tho ma
1: Sa la ta da
0: Sa la ta da
1: Wa
0: Wa
1: Da wa
0: Da wa
1: Sa la ta da
0: Sa la ta da
1: Wa na ro wo
0: Wa na ro wo
1: Da wo
0: Da wo
1: Ka la ta la
0: Ka la ta la
1: Wa
0: Wa
1: La wa
0: La wa
1: Ra
0: Ra
1: Cha na ro cho
0: Cha na ro cho
1: Ra cho
0: Ra cho
1: Sa la ta sa jeng le
0: Sa la ta sa jeng le
1: Pa na ro po
0: Pa na ro po
1: Se po
0: Se po
1: Wa la ta la sham chu le
0: Wa la ta la 샹체르
1: 냐나루뇨
0: 냐나루뇨
1: 블르뇨
0: 블르뇨
1: 까라드글라샹체르
0: 까라드글라샹체르
1: 마나루모
0: 마나루모
1: 글르모
0: 알레모
1: 하
0: 하
1: 와
0: 와
1: 하와
0: 하와
1: 아라
0: 아라
1: 와
0: 와
1: 아라와
0: 아라와
1: 차
0: 차
1: 카
0: 카
1: 차카
0: 차카
1: 가라드라나루루
0: 가라드라나루루
1: 가라타차그그트
0: 가라타차그그트
1: 글로트
0: 글로트
1: 가라타차
0: 가라타차
1: 사
0: 사
1: 자사
0: 자사
1: 와라타그블라
0: 와라타그블라
1: 와라타차정업체
0: 와라타잔정에트
1: 블라트
0: 블라트
1: 와라타그블라나루블로
0: 와라타그블라나루블로
1: 냔정에니
0: 냔정에니
1: 와
0: 와
1: 블로니와
0: 블로니와
1: 가라타그블라
0: 가라타그블라
1: 차
0: 차
1: 글라차
0: 글라차
1: 가라타그라
0: 가라타그라
1: 마그그마
0: 마그그마
1: 글라마
0: 글라마
1: 가라타그라
0: 가라타그라
1: 바
0: 바
1: 라바
0: 라바
1: 사라타그사샴츠르
0: 사라뜨글하샴체르
1: 와
0: 와
1: 서와
0: 서와
1: 가라뜨글하샴체르
0: 가라뜨글하샴체르
1: 마
0: 마
1: 글르마
0: 글르마
1: 와라뜨글하
0: 와라뜨글하
1: 라그그르
0: 라그그르
1: 乌拉日
0: 乌拉日
1: 嘎拉德拉
0: 嘎拉德拉
1: 嘎拉德拉那鲁鲁
0: 嘎拉德拉那鲁鲁
1: 嘎拉鲁
0: 嘎拉鲁
1: 萨拉德萨
0: 萨拉德萨
1: 那
0: 那
1: 萨那
0: 萨那
1: 다키친더따라시톤자
0: 가라타가라나루아루와아루와사라타가사와사와와라타가라마라마사라타가사나루토마토마사라타가다와아다와사라타가다와나루보아다보가라타가라와아라와라자나루조아라조사라타가한정일히바나루보세보와라타가라샴체르냐나루뇨아레뇨가라타가라샴체르마나루모아레모샤와샤와라와라와차카 차카 갈라뜨가라 나로로 카라스타차 그그트 칼로트 카라스타차 사 자차 와라뜨가라 와라스타차 덩에찌 올라찌 와라뜨가라 나로로 냔정에 니 와 아블로 니와 칼라뜨가라 차 알라차 칼라뜨가라 마그그므 알람므 칼라뜨가라 빠 알라빠 사라뜨가라샹첼르와헤와가라뜨가라샹첼르마알레마와라뜨가라라그그르아블라르가라뜨가라 가라뜨가라 나루알루 가라루 사라뜨가라 나 사나
1: 리 도누장가 소쪽나바 다통 청미 흑니 소르나가 토가르티라 그치 가다브더지 지누터첼 너나데 쳇손 돈숙식스토비야 Ka-yar-ta-kya.
0: Ka-yar-ta-kya.
1: Pa-yar-ta-fya.
0: Pa-yar-ta-fya.
1: Ka-yar-ta-kya.
0: Ka-yar-ta-kya.
1: Pa-yar-ta-fya.
0: Pa-yar-ta-fya.
1: Ka-yar-ta-kya.
0: Ka-yar-ta-kya.
1: Ka-yar-ta-kya.
0: Ka-yar-ta-kya.
1: Ka-yar-ta-kya-ge-ge-che
0: Pa-yar-ta-sha-sham-che-she
1: Ka-yar-ta-kya-ge-ge-che
0: Ka-yar-ta-kya-ge-ge-che
1: Da
0: Da
1: Sa-la-t-ga-da
0: Sa-la-t-ga-da
1: Ka-yar-ta-kya-ge-ge-che
0: Ka-yar-ta-kya-ge-ge-che
1: Wa-yar-ta-sha-ge-ge-she
0: Wa-yar-ta-sha-ge-ge-she
1: Ka-yar-ta-kya-ge-ge-che
0: Ka-yar-ta-kya-ge-ge-che
1: Da-ra-ta-cha-ge-ge-che
0: Da-ra-ta-cha-ge-ge-che
1: Sa-ra-ta-sa-sham-che-se
0: Sa-ra-ta-sa-sham-che-se
1: Sa-sham-che-se
0: Sa-sham-che-se
1: Da sham chu tu
0: Da sham chu tu
1: Sa la tu da sham chu du
0: Sa la tu da sham chu du
1: Ha sham chu hu
0: Ha sham chu hu
1: Ha ra ta sha sham chu shu
0: Ha ra ta sha sham chu shu
1: Ka-yar-ta-kya-sham-che-kyo
0: ka ya sta cha sham che che
1: cha sham che che
0: cha sham che che
1: ha ra sta sha sham che she
0: ha ra sta sha sham che she
1: pa ra sta cha sham che che
0: pa ra sta cha sham che che
1: ka ya sta kya sham che che
0: ka ya sta cha sham che che
1: wa ya sta sha sham che she
0: wa ya sta sha sham che she
1: pa ya sta sha na ru shu
0: pa ya sta sha na ru shu
1: ka ya sta kya na ru kyo
0: ka ya sta cha na ru chu
1: sa la ta da na ru do
0: sa la ta da na ru do
1: ta na ru to
0: ta na ru to
1: ka la ta la sham chu le
0: ka la ta la sham chu le
1: la sham chu le
0: la sham chu le
1: wa la ta la na ru lo
0: wa la ta la na ru lo
1: la na ru lo
0: la na ru lo
1: ka ra ta cha ka ga cha
0: ka ra ta cha ka ga cha
1: ka ya ta kya ka ga kya
0: ka ya ta cha ka ga cha
1: ha ra sta sha ka ga sha
0: ha ra sta sha ka ga sha
1: ka ya sta kya ka ga kya
0: ka ya sta cha ka ga cha
1: ka ra sta cha na ru chu
0: ka ra sta cha na ru chu
1: wa ya sta sha na ru shu
0: wa ya sta sha na ru shu
1: ta chi chin dar tar si thon da
0: ka ya sta cha pa ya sta sha ka ya sta cha pa ya sta sha ka ya sta cha ka ya sta cha ka ya sta cha ge ge che pa ya sta sha ge ge she ka ya sta cha sham che che pa ya sta sha sham che she la sa la ta la ra la ta la sa la ta da ka ra sta cha ge ge che ka ya sta cha ge ge che da sa la ta da ka ya sta cha ge ge che wa ya sta sha ge ge she ka ya sta cha ge ge che da ra sta cha ge ge che ca ra sta sa sham che se sa sham che se ta sham che te sa la ta da sham che de ha sham che he ha ra sta sha sham che se ka ya sta cha sham che che cha sham che che ha ra sta sha sham che se pa ra sta cha sham che che ka ya sta cha sham che che wa ya sta sha sham che she pa ya sta sha na ru shu ka ya sta cha na ru chu sa la ta da na ru du ta na ru to ka la ta la sham cha la